scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. E volte vedi la tua vita come la scia di un nero.